0: Kongoi mising sai taman ak taikosiek che are konom angwan che kosire Liep Studio. Taikosiek kityo che kongetue taikosiek lo sikoi sai taman agenge nebo koskoleng. Obun minim.
1: Dutch FM.